0: Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.
1: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parlamo de tutto, de teniente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no em perdre.
2: Mamma mia, siamo qui.
1: Faccio... Ja veuràs. Oggi è la seconda puntata della terza stagione de Ce la faccio. Oggi è 1 d'ottobre e facciamo la 50ª puntata de tre temporadas.
3: Vale.
4: Oggi t'hai guagnato lo stipendio.
1: È questo che io ho imparato questa settimana. Devo dire che oggi sarà un giorno difficile perché io sarei insultato.
4: Ma non me lo stupisce per niente. A me perché non mi lasciano insultarti? Sono ambientato.
1: Bene, questo che ascoltate è un fascista di questo programmino, si chiama Giuseppe Maria Puche. Benvenuto.
4: Dottore, per dottore. Te. Per il resto della gente, signore, per te, dottore.
1: Dottore Puche, oggi gran protagonismo, perché oggi non è con noi Giuseppe Maria Diu, che è in galera.
4: Ma questa volta se lo tengono o lo lasciano andare?
1: Lo lasciano andare. La prossima settimana sarà qui, credo. Oggi è con noi la pasticcera trotskista.
5: Buonasera.
1: Buonasera. Ha fatto una cosa stranissima per la merenda.
4: Ma buona.
5: No, no tanto.
1: E oggi abbiamo un eroe. Quest'uomo, uno dei 37 inseguitore del continuo di Twitter de Ce la faccio, uno che è italianofilo.
4: Ma una domanda, se lui sta qua, chi si ascolta adesso?
1: Nessuno.
6: Questo è il problema.
4: Andiamo al bar direttamente già.
5: Le nostre famiglie.
1: No, la mia no.
6: Narcís, forse.
1: Pep Antoni Roig, benvenuto.
6: Grazie.
4: Benvenuto.
1: Sono tanti motivi per quello tu è qui, che io dovevo cominciare per domandarti perché tu ama l'Italia, perché?
6: È una domanda difficile di una risposta lunga. Forse posso parlare 55 minuti spiegando perché cazzo sono qui. Prima di tutto non sapevo se facciamo il podcast in catalano o in italiano, però
1: se me ne frega, preferiscono in italiano.
6: Proverò di farlo in italiano, ma penso che il mio compagno a destra parla meglio di me.
1: Ma io lo parlo peggio che tu. Sì.
6: Allora mi farai la traduzione se non riesco a dire qualcosa bene.
4: Tu pensa che come parla il nostro direttore, qualunque cosa ha...
6: Io posso parlare di due forme, con due accenti, con l'accento questo che sto parlando adesso, che è l'accento che ho imparato con i miei amici in Italia.
1: Un po' romano, eh?
6: Non lo so, è un accento senza aggettivi, sì. Possibile, e anche con l'accento catalano, che a volte mi piace, che sarebbe l'accento che parlerebbe la mia mamma. Se la mia mamma.
4: Questo accento
6: catalano è per. Forse anche, sì. Anche veneziano, però. Tu puoi parlare italiano con accento catalano e dire Socta San Coguando al Vallès? O puoi parlare italiano con questo accento e dire che hai amici a Napoli? Allora, la mia storia nasce di una. di una epifania, forse direbbe io. Da una parte c'è una storia familiare, mio padre è del Vendrell, la mia famiglia paterna è del Vendrell da 100-150 anni fa, più o meno, però non la famiglia paterna di mio padre, se non la famiglia materna di mio padre. La famiglia paterna di mio padre si dice, e dico si dice perché io non rischio a fare l'investigazione corretta, si dice che è di Salerno. Mio cognome è Antoni. Non ci sono tanti cognomi nella Catalogna che finiscono in I. Ho cercato un po' l'etimologia del cognome e tutto porta a Salerno, famiglia di militari, mio nonno militare, mio bisnonno militare, mio grande nonno, penso si chiama così, grande nonno, penso.
5: Trisnonno.
6: Sì, militare.
3: E tu sei antifascista.
6: Ecco.
4: Ma militare carlista o...
6: No, militare borbonico.
4: Perché, sarà borbonico, carlista, perché, borbonico.
6: No, militare, no, no, la storia, secondo credo, la storia, secondo credo, erano militari del Regno delle Due Sicilie.
3: Claro.
6: Allora, dopo l'arrivata di Garibaldi e la fine del Regno, loro sono venuti a Valencia e dopo di Valencia sono andati a Barcellona. E un'estate mia grande nonna ha conosciuto mio grande nonno a Comarruga e poi è nato mio nonno e poi è nato mio padre e poi sono nato io e casa mia è a 150 metri di qua. No, non vivo al Vendrell. Allora, questa storia è la storia che io da piccolo, l'Italia è una cosa un po'
4: familiare,
6: speciale, ma io non parlavo italiano, mio padre no, niente. Il calcio, evidentemente. Io sono nato l'88, la selezione italiana di finale ciclo 20, principio 2000, è una selezione speciale. Quella Juve, quel Milan, quella Roma, quella Lazio di principio 2000, erano giocatori, non lo so, si facevano vedere. Io ricordo la finale della Champions, Milan-Juve, tutti con i capelli lunghi, tutti erano bellissimi. Io avevo 14 anni e pensavo, io voglio essere italiano. Sì. E poi arriva l'epifania, come dico, a 20 anni faccio per prima volta nella vita un viaggio in Italia. È la mia porta di entrata, non so se si dice porta di entrata.
4: Porta di ingresso, sì.
6: La mia porta di ingresso in Italia è a Firenze.
3: Stenda.
6: Io, certo, ma non ho avuto un stendalazzo, no, ho avuto un italianazzo. No, però io ricordo due cose. La prima, quando arriviamo, io andavo con due amiche dell'università, io ho studiato filologia catalana, filologia romanica, abbiamo certo livello di latino, però io non parlavo niente di italiano, niente. E soltanto arrivare all'aeroporto di Pisa e andare fuori e chiedere al conduttore del pullman, scusa, per andare a Firenze, certo, questo pullman lasciate lì, la fermata, papà. Mie amiche non hanno capito niente e io l'ho capito tutto. Io n'hem d'anar a baixar. No, ha dit que baixem allà, no sé què. I com ho saps? No ho sé. Ho entès.
4: El cromosoma.
6: Sí, ho entès. Allora, arriviamo a Firenze, erano le 8-9 di sera, e andiamo fino a cercare un ristorante per mangiare, e arriviamo alla piazza del Duomo, e non dimenticherò mai quel momento, mai, davvero, pelle d'occa, perché era un 10 di febbraio del 2010 io penso che sia l'unica volta nella mia vita che un monumento mi ha fatto dire wow.
3: Ostia.
6: No, wow. Però wow, un wow naturale. No, non ho voluto dire wow. No, io, il mio subconsciente, non lo so, ha fatto wow. Ho guardato lì e ho detto wow. Stendalazzo. Stendalazzo. E da quel momento ho sentito qualcosa stranissimo. E quando sono tornato a Barcellona, sono andato il giorno dopo alle mie amiche, ho detto, amigas, noyas, e da seguito a studiare italiano. Uh-huh. Hi ha alguna cosa dins meu que m'ha dit, tu has d'estudiar aquesta llengua. I vaig començar a estudiar italià per això.
3: Stop.
2: Fascista. Li abbiamo domandato di fare una collaborazione speciale con i santi.
7: Certo.
2: Cominciamo.

0: Oggi parliamo
1: se
0: di...
1: me ne frega.
2: Sì.
0: Oggi parliamo di Spadrillas, Sacchi, Polvi dell'Estrada, di Morricone, Totò, Domenico Modugno, di Pasolini, di Poveri, di Animali. Parliamo di Uccelli e di Santi. Che un buon orecchio avrà indovinato che abbiamo iniziato questa sezione con la canzone di apertura di Uccellacci e Uccellini, un film famoso di Pasolini, che il nostro direttore non saprà chi è.
1: No, Pasolini, un calciatore.
0: Comunista,
1: un calciatore.
0: Certo, sì, della, non mano della Roma, eh? Ma un film con l'umano Totò, il dolce Totò, con il furbetto Davoli Nineto, e che Ennio Morricone musicò e che Domenico Modugno cantò. Volete qualcosa di più italiano?
1: Sì.
0: E infatti questa domenica si celebra San Francesco d'Assisi, niente meno che il patrono d'Italia, un patrone che si sente lì come qua sentiamo San Jordi, due patroni che definiscono l'entità dei due paesi.
1: A me San Jordi non mi interessa.
0: Perché non parliamo di San Jordi, parliamo di San Francesco. Ma, aspetta delle sorprese, ma parliamo di San Francesco, vestito soltanto con un sacco e ai piedi un paio di spadriglias, faceva due cose: camminare e parlare, e parlava pure persino con gli animali, perché secondo lui parlando si arriva all'anima delle persone, una cosa che noi alla radio capiamo molto bene. Nel film di Pasolini, quello film che non avrei visto mai, Totò e Nineto, i due protagonisti, camminano e non smettono mai di camminare, sempre accompagnati da un corvo che parla e parla e non smette mai di parlare. E parlando, il corvo racconta a loro come San Francesco mandò due frati a predicare ai falchi e ai passeri perché gli uno smettessero di mangiare gli altri. Ma questa è una storia che apriamo più avanti, forse. Continuiamo con San Francesco. A furia di camminare, si dice che San Francesco arrivò persino in Catalogna. Qualcuno dice che è una favola, ma è una storia troppo bella perché non sia vera. E se non è vera, come dice un proverbio che è tanto catalano quanto poco italiano, se non è vero è ben trovato.
1: È una bugia.
0: Vabbè, non si sa. Dicono qualcuno che in Catalogna si sia passato per tanti posti, ma nessuno dice che sia passato dal Penedès. Ma nemmeno nessuno dice che non si sia passato. E dunque, io me lo immagino, mentre attraversava i nostri vigneti, parlava con le nostre lucertole e naturalmente si forma a riposare nel bel paese di Bonastre. Ovviamente. E se che stiamo fabulando, me lo immagino che dopo essere riposato in Bonastre vada verso Mont Blanc proprio per trovarsi a San Giorgio. Ma mancherebbe. Ah, questo deve essere stato un incontro degno di essere contemplato e scritto nell'annale della storia. Immaginatevi, da una parte San Giorgio, alto, robusto, con un'armatura splendente, avvolto dalla braccia una principessa da lunghi capelli biondi e da denti bianchi. Dall'altra, San Francesco, vestito con le stracci di un sacco impolverato e avvolto dalla braccia di un sciame di mosca di qualche pidocchio. Chissà se San Francesco aveva imparato la lingua dei draghi per parlare con il drago e che vincerlo che non è bisogno rapire principesse per essere felice. Avrà imparato la lingua dei cavalieri per spiegare a San Jordi che non è bisogno uccidere il drago e lasciare tutto sporco di sangue per conquistare l'amore della principessa? O forse avrà imparato la lingua delle fanciulle per dire alla principessa che non è bisogno gettarsi tra le braccia del primo che passa semplicemente perché l'ha liberato da un drago? A proposito, qualcuno mai ha chiesto alla principessa se vuole essere liberata dal drago? Un dettaglio che forse sarebbe interessante prendere in considerazione più avanti.
1: Scopare è più importante.
0: Però qui non dico niente. Questo è un orario infantile ancora, credo. Ma il fatto che ogni primavera tornino a spuntare rose e rose nei nostri rossetti mi fa temere che proprio qui, in Catalogna, San Francesco si è reso conto che, che con sapere parlare con l'altro non è abbastanza. Vi ricordate le storie di due frati del film di Pasolini? Quelli che dovevano imparare il linguaggio dei falchi e dei passeri, alla fine riescono a impararlo e parlano con l'uni e con gli altri, ma scoprono con sorpresa che i falchi continuano a mangiare i passeri. E San Francesco, che a questo punto doveva essere già tornato dalla Catalogna, dice loro, in sostanza, che non basta aver imparato il linguaggio dell'altro e parlarne, sia pure fare cambiare il rapporto che uno ha con gli altri. E sempre nel film, come finisce le storie di Totò e Nineto e del corvo che non smette mai di parlare? Vabbè, il film finisce con Totò e Nineto che si mangiano il corvo perché era troppo pesante e perché avevano fame. E siccome io non voglio essere mangiato da nessuno, e anche io ho certa fame, Rosa, e smetto di parlare. Buona festa di San Francesco.
1: Grazie. 800 anys de Sant Francesc
2: d'Assís. 800 anys de la mort.
1: De la mort. Un po' de música, per fi, aniré a qüestió.
0: Certo.

0: Bella,
1: una
0: cosa strana,
1: lo fa prima.
0: Una cosa strana questo.
2: No, no, no, così strano. È una sorta di pan di Spagna, come un cake.
0: Avrà una storia.
2: Sì. Comincio?
0: Falso.
2: Comincio dicendo che una volta il mio professore d'italiano, Paolo, che è venuto qua, parlando di stereotipi e della nostra percezione di essi, degli italiani, ci disse che l'idea che noi, non italiani, abbiamo degli italiani, che siano tutti così affascinanti, cantilenanti, esagerati, romantici, in realtà è quella dei napoletani, o al massimo dei romani, che il resto degli italiani fosse normale, come chiunque altro, e persino un po' scontrosi, una mica bordes. Soprattutto al nord. Badate bene, il profe torinese del nord. Seguendo questo ragionamento, scommetto che la maggior parte delle persone qui, quando pensa alla cucina italiana, pensa a pizza, pasta, gelato, tiramisù. E ci sono tantissime altre meraviglie in tutta Italia. Ogni settimana la parte più difficile è decidere cosa fare, e non per mancanza di idee, anzi per troppe. Detto questo, cerco di viaggiare ogni merenda in diverse zone di questo splendido paese. Una volta al sud, come la settimana scorsa col limoncello, una al nord. Oggi vi porto un dolce del nord-nord, uno sconosciuto qui che vi farà innamorare, almeno per quanto riguarda al nome, un amor polenta. Ma prima di tutto, cos'è la polenta? È un piatto super semplice, una crema densa come un purè, fatta con farina di mais. Nel nord Italia è un'istituzione assoluta la farina di mais, polenta. La polenta. Il cibo che per secoli, da quando il mais arriva dall'America, ha salvato la popolazione dalla fame. Per un italiano del nord, la polenta significa casa, famiglia, tradizione. Ma occhio, nel XVIII e nel XIX secolo la cosa si trasformò addirittura in una tragedia. La polenta come piatto unico a colazione, pranzo, cena, tutto il giorno, perché non avevano altro da mangiare, causò la pellagra a migliaia di persone, una malattia causata dalla carenza di vitamina B3 nella dieta. Era chiamata la malattia delle 3D, dermatite, diarrea e demenza. In tanti finirono nei manicomi del nord in quei secoli. Con tutto questo, gli italiani del nord si stancarono per sempre della polenta? Hanno smesso di mangiarla? No, si guadagnarono per bene il soprannome di polentoni, grazie alla pura e semplice dedizione. Per questo, nel 1939, a Varese, la città giardino lombarda, un pasticcere di nome Carlo Zamberletti decide di rendere omaggio al piatto simbolo del nord e, aggiungendo farina di mandorle, zucchero, uova, farina, burro e qualche aroma a quella povera farina di mais per fare la polenta, trasforma il simbolo della sofferenza in un trionfo di dolcezza. Insomma, sono passati dal male della polenta all'amore di polenta con questo dolce di Varese, questa sorte di pan di Spagna, come ti dicevo, del quale era innamorata cotta la soprano Renata Tebaldi. Lo chiedeva sempre. Varese, la città giardino, non è famosa solo per questo dolce. Se chiedete a qualsiasi italiano di una certa età, vi dirà che Varese è sinonimo di passione sportiva e di un miracolo economico.
0: Ignis de Varese, basket.
2: Tutto grazie al comendatore, al cumenda, come li chiamavano lì, Giovanni Borghi, un milanese che fondò in provincia la sua fabbrica di elettrodomestici, la leggendaria Ignis. A casa mia c'era un frigorifero, penso, della Ignis. Grazie al suo patrocinio, trasformò la squadra di basket, l'Ignis Varese, nel club più temuto d'Europa negli anni 70 e portò anche la squadra di calcio in Serie A. Indimenticabile il 1968, quando il Varese vinse la Juve. Poveretti, quelli della Juve. Qui si uniscono tutti gli italiani a odiare la Juve.
0: Anche il nostro ospite.
2: Anche. Vinse la Juve per 5-0. Oh. E l'avvocato Agnelli, presidente juventino, vuole assolutamente comprare l'attaccante Pietro Anastasi.
1: Juve merda.
2: O come diceva l'altro giorno Enrico González, Dio vi furmini juventini. Il Borghi, questo, il Comenda è presidente del Varese, glielo vendete al Pietro Anastasi alla Juve, in cambio di un sacco di soldi, certo, ma anche di scarpe di lusso fatte su misura per tutta la squadra. Ah. Questo chi è? Ha chiesto il presidente, non solo quell'attaccante Anastasi, Petruzzu Turku, per i siciliani, i suoi compaesani, era un terrone, come i settentrionali chiamano in modo dispregiativo i meridionali. Sì, era terrone, ma divenne il primo grande idolo della classe operaia e un simbolo del sud al nord, soprattutto per quelle migliaia di operai del sud che si trasferirono al Torino per lavorare alla Fiat. Questa guerra culturale, politica e sociale tra i polentoni e i terroni ha regalato momenti davvero epici in Italia. E naturalmente si è manifestata in tutta la sua evidenza negli stadi di calcio. Basti guardare i video di come hanno accolto il Napoli di Dios Maradona nel nord, con striscioni terribili che recitavano Benvenuti in Italia o Vesuvio erutta per favore. Attenzione, perché Napoli non esitò di rispondere anche con degli amorosi striscioni. Milanesi, venite a vedere il cielo, o al nord la nebbia, al sud la vitamina C. E altre espressioni molto più affettuose che descriveremo in dettaglio un'altra volta, come quella del Romeo e Giulietta. Fortunatamente
0: Giulietta era una...
2: No. Fortunatamente oggi le cose sono cambiate. Film di grande successo come Benvenuti al Sud e poi Benvenuti al Nord hanno aiutato a superare pregiudizi con la commedia. Forse è più che altro un'illusione di un amante dell'Italia che lo conosce solo a distanza, perché ho visto dei video dei napoletani intervistati per strada su cosa pensassero di questa rivalità e i giovani dicono che la versione non è più così forte. Ma tutti gli intervistati sopra i 50 anni non vogliono nemmeno sentir parlare del nord. Non sono italiani nemmeno, sono napoletani. In quei film pronunciano due frasi emozionanti, da brividi. Nel primo, il protagonista del paese campano, il terrone Mattia, dice al polentone Alberto: quando un forestiere viene al sud, piange due volte, quando arriva e quando parte. Nella seconda parte, Mattia, quando deve ritornare al suo paese, perché a Milano, a Castellabate, e lasciare il capoluogo lombardo, dice al polentone: quando uno va al nord, piange due volte. La prima quando arriva, la seconda quando se ne va, perché vede a nebbia, vede o smog e pensa: wow, quagliù, a dove stato fino a mo? La merenda di oggi ha lo scopo di sigillare la pace una volta per tutte. Ragazzi, quagliù, condividiamo amore da Trieste in giù, in tutta l'Italia, e soprattutto condividiamo l'amor di polenta.
3: Ragazzi, c'è la polenta! Su, tutti all'attacco! Avanti, pronti per la polenta! E c'è la porchetta?
4: Sì.
3: Il porchettone?
5: No, grazie, sono a dieta.
4: Ecco,
3: come non mangio la polenta? Non è obbligatoria, avanti, su!

0: sempre la casa de Bologna è un mito per noi e deve essere un mito per tutti, anche lei era comunista.
1: Vabbè, perché? Ma è una canzone vecchia. Le cose vecchie hanno pure la sua bellezza.
2: E questo ci serve per dirgli tanti auguri a Francesco Totti, che questa settimana
3: Dio, un altro Dio, l'imperatore.
1: Come imperatore non lo trovo.
3: Sì. Un vero imperatore.
1: Totti secondo, Totti primo non lo trovo.
3: Totti primo.
1: Primo.
2: Sei romanista.
3: Sì. Sono una cosa strana. Sono
1: a parte di calcio.
3: Sono napolitanista e romanista alla misma volta, alla stessa volta.
0: Una cosa sicura è che tu è poveretto perché è un imprenditore dalla cultura.
3: Certo.
0: Perché ha scelto questo cammino tan difficile alla vita?
3: Perché sono un idealista, penso, perché sono un idealista e non l'ho scelto, questo cammino mi ha scelto a me, penso. Cosa hai fatto? Io ho finito la laurea a 2013, quando sono tornato di Siena, ho finito la laurea, e da 2013 a 2016, 3 anni, ho avuto 9 lavori differenti. E tutti lavori di merda. mini jobs si dicevano in quel momento, e lavori di meno di 1000 euro, di tutto. Ho fatto di trasportista, ho fatto il cucchiaio, ho fatto di monitore del mangiato, ho fatto di allenatore di calcio, ho fatto di tutto. Ma la mia passione era scrivere. Da 15 anni, da 16 anni ho cominciato a scrivere e l'anno 2014 un signore che si chiama Juan Robantos, che adesso è il presentatore del Tero Noticias Vespra, il cap de semana, lui era il direttore del 3 de 8. Lui un giorno ha letto un testo mio al Facebook, mi ha detto: perché non scrivi sul 3 de 8? Ho cominciato a scrivere articoli al 3 de 8, e 3 anni dopo un altro signore, Blai Carda, ha letto uno di questi testi e mi ha detto: perché non scrivi per un lavoro che ho per la mia agenzia di pubblicità? E ho cominciato a scrivere slogans, pagina web, guions da pubblicità, non so come si dice in Italia, guions,
1: copioni
3: di pubblicità, e da quel punto sono qui, 10 anni fa di tutto questo, 10 anni fa che sono un mileurista della cultura, ho fatto di tutto, ho fatto articoli sul giornale, adesso faccio una stagione a RAC, ho fatto il direttore a programmi di TV3, bla bla bla bla bla, però la mia passione è scrivere, ma in catalano è difficile.
1: Ma si riesce a campare? Dice uno che è archeologo e sta a punto di essere pensionato e sopravvissuto facendo dell'archeologo.
3: Penso che è un lavoro più buono l'archeologo che lo scrittore.
1: Non lo so, dopo andiamo a fare una birra e parliamoci.
3: Io penso di sì, sempre quando la gente mi chiede cosa fai tu, io faccio lo scrittore, perché io scrivo qualsiasi cosa, scrivo copioni, scrivo slogan, scrivo libri, scrivo articoli, scrivo reportaggi, scrivo ho fatto discorsi politici, sono stato
1: ma fascista l'hai fatto?
2: No, per la Meloni no.
3: Sono stato, si chiama scriptwriter, sono stato lo scriptwriter d'Ernest Maragall nelle campagne del 2019 a Barcellona.
0: Lo faceva tu?
3: Ho scritto alcuni discorsi. Enrique González la settimana scorsa qua è un vero scrittore, lui ha fatto tutta la vita scrivendo, Io la mia relazione con il giornalismo è un po' strana, sempre ho avuto un grande rispetto per il giornalismo, sempre. Io non sono giornalista, io non ho studiato giornalismo, ho lavorato in un paio di giornali, però non sono giornalista. Allora la gente che a chi ci piace scrivere, normalmente tutti siamo o giornalisti o copionisti, non so come si dice guionista in italiano,
1: non lo so.
3: O copionisti. Io sono un po' fra le due cose.
1: C'è un personaggio della Bohème, il protagonista, che è scrittore morto di fame, che lui canta e dice: cosa faccio? Scrivo, di cosa vivo? Vivo.
0: Bene, ti faccio una domanda, perché tutto questo è molto lungo. Una domanda facile: che è quello dell'Italia che veramente ti ha rubato il cuore? Che più ti ha rubato il cuore?
2: Difficile.
3: Molto difficile. C'è una cosa, il primo giorno che sono arrivato a Siena, ho avuto un shock, che ho visto un paio o tre di vecchie, di signore, pranella fresca, con gli abiti uguali che la mia nonna di qua, dal Pla. Sono di un paesino vicino a Villafranca, si chiama Il Pla, e ho pensato: questa signora è la mia nonna. E il fatto di andare a prendere la fresca, anche in Italia si fa, soprattutto nel sud, però penso che a tutto, quella cosa mi ha colpito.

0: andare a fare un caffè al bar dell'aeroporto.
1: Ah? Ah?
0: Se andiamo a fare un caffè al bar dell'aeroporto del Prato o del Girona o del Reus, il caffè è schifoso.
2: Schifoso.
0: È acqua nera. È acqua nera in tutti i luoghi, qua. È difficilissimo.
1: Ma, concordo.
3: In Italia non è possibile fare un mal caffè.
0: Corretto. Allora, tu vai al bar dell'aeroporto e uno, il caffè non costa 3,20.
1: No.
0: Costa 1,50. È caro, perché poi vai al centro di Roma, al centro di Napoli, al centro di Firenze, al centro di Milano e costa €1, €1.10. Io quando vado in Italia prendo forse 7 caffè al giorno.
2: Qua no.
0: Qua,
2: vabbè, sono forti. Però...
0: No, ristretti. Ristretti. Ah, sì, sì. E penso che il caffè è una cosa che diceva Gesù Maria de Sagarra quando è arrivato a Firenze, che saliva a inflamare la cascia torassica. Vale, la cascia torassica saliva inflammata dall'emozione che va sentì. Il caffè in Italia a me mi infiamma la cassa torassica. È un rituale che amo tantissimo. L'altro giorno sono andato al concerto dei Jovanotti all'aeroporto di Roma. Dall'aeroporto di Roma, quando si esce dell'aereo, c'è come un passerello.
2: Un
0: corridoio che ci sono statue.
2: Sì, sono delle roba romane. Sì.
0: All'aeroporto.
2: Sì.
0: E c'è un bar che è un bar Kimbo. Caffè Kimbo. Caffè napolitano. E lì sempre faccio un stop. Una pit stop lì. E da quel pit stop, quando sono andato a mangiare, 3 ore dopo ho fatto 5 caffè. 5 caffè, sì.
3: Io ricordo aver stato al San Eustachio.
2: Sì, infatti, quando ho trovato con Narciso a Roma, siamo andati a San Eustachio.
3: Questo figlio di puttana.
2: Fascista.
0: Ogni mattino andavi a San Eustachio?
2: Ah, io mi trovate vicino a San Eustachio, andavo così spesso.
3: Ma questo è un rituale.
0: Devo dire che l'altro giorno a San Eustachio c'era troppa gente.
2: Il caffè che sta subito davanti a San Eustachio, che non c'è nessuno, e che anche un caffè di quelle vecchi storici di tutta la vita fanno il caffè uguale di buono qui davanti. Ma come non c'era la fama, non c'è nessuno.
0: C'era troppa gente e ho detto a mia moglie:
2: no,
0: prossima volta non lo so, perché il caffè greco è chiuso. Anche sono andato tante volte al caffè greco, e invece sono andato un caffè a Piazza del Popolo, che è una piazza che la gente forse non ci va tanto.
3: È troppo grande.
0: Sì, e non ci va tanto, è lontano. Sono andato a un caffè storico, adesso non ricordo il nome, a Piazza del Popolo, caffè tradizionale, benissimo. E poi sono andato al Gran Hotel Plaza. Non so se... È un hotel del finale del ciclo XIX.
2: Vende questo scrivere.
0: Hotel Plaza, un caffè 4 euro.
1: Wow.
0: Però l'interiore dell'Hotel Plaza è come entrare in un romanzo di Josep Pla. O sea, sei a 1923. È stata un'esperienza bellissima.
3: Una cosa mi piace di te: tu hai scelto una canzone che io scelteria ogni giorno, che a questo non gli piacerà, e per noi i vero italiani un inno ogni volta finisce l'anno.

0: Abans d'acabar, parla, Eloi, de la pasta xut antifeixista. Prego.
1: La pasta xut antifeixista és una festa que han celebrat en Emilia Romagna a 1945, quan Mussolini è caduto. Mussolini aveva la idea che la pasta era pesante per gli italiani, la associava ai settentrionali, ai meridionali, alla gente del sud.
0: Lui era depredato.
1: Mussolini ha detto: gli italiani non devono mangiare la pasta. Durante 15-20 anni la pasta ha mimbato, non so come si dice, ha caduto un po', soprattutto nel nord, e quando Mussolini è caduto, una serie di gente antifascista l'anno 1945 hanno festeggiato la caduta di Mussolini facendo la festa della pasta antifascista, mangiando pasta. È una festa con macaroni e basta. Allora, sono felice che quest'estate a San Pere Rio da Viglias, qui vicino al mio paese, abbiamo festeggiato la prima festa della pasta shoot antifascista a Catalogna, e abbiamo mangiato penne alla genovese, perché sono venuti gli artisti di Genova. È stata una festa bellissima. Spero che il prossimo estate voi sarete con noi mangiando la pasta.
2: Penso che il nostro direttore si offre ad andare lì e fare un servizio speciale.
1: Io penso che dobbiamo fare come minimo un cerafaggio speciale a San Pere
0: Rio. Lo faremo.
1: Bene.
2: Prendo nota, che io ho memoria.
0: Prende nota.
3: Siete in tanti?
1: Siamo stati 20 persone. 20 persone.
0: Questa è una comunità di italianofili e italiani?
1: Questo è una comunità piccolissima di tre italianofili, unico antiartisti. San Pere del Rio de Villas è un paesino con un'attività culturale intensa, e ogni anno fanno una settimana italiana. E ogni anno un gruppo di teatro, di musica, bla bla bla, va a San Pere e fa una stagione piccola. E quest'estate se n'è andato lì un gruppo di musica e un gruppo di teatro.
0: La prossima settimana avremo con noi un pagliaccio italiano.
3: Un pagliaccio.
0: Un vero pagliaccio.
3: Il direttore del...
0: Il direttore Luca Galli, il direttore del Teatro Italiano di Barcellona.
1: Ah, molto bene. Quel giorno la mia sorpresa è che delle 20-25 persone, 15 erano stranieri. Stranieri al Panadès, però stranieri che abitano al Panadès, brasiliani, belgi, francesi,
3: tutti, ma tutti italiani.
1: Sì, più o meno.
0: Nanni Moretti.
1: Oh.
0: Questa è la sintonia del Ce la faccio. È una scena incredibile al finale del film Aprile. Dove
2: ti racconti brano per brano tutta la pellicola di Nanni Moretti?
0: Tutte?
2: Tutte, quasi
0: Aprile.
2: Tutte.
0: Anche Aprile?
2: Anche Aprile. Bene. Anche la stanza del figlio, anche Caro Diario, anche Abbiamo Papa.
0: Queste sono anche... triste. Dobbiamo partire. Grazie, Pepe.
1: Grazie. Grazie.
2: Quanto costa culturizzare altro scrista? Quanto costa?
0: Che fatica che faccio. Grazie, Rosa. Grazie, Joan Maria.
2: Ma io non ho mangiato ancora. Ho fame. Ho fame. Come ho dovuto dirlo? Ho fame. Regia.